verdadera radio. América. Puro vallenato del bueno. Parranda vallenata.